bisogna visionare i cammini, fuori da chi subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, ui dio che amarrete, ni un cobre a tireo, che bronca muchacho.